0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso, disegna un

te. Se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io ritorno.

cuore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.